Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: ci inondano con vibrazioni metal belle assai. Ciao ciao ciao ragazzi, sono sempre io, DJ James Bond. State ascoltando Radiografia sulla frequenza della polizia. Oggi ho deciso di scassarvi un po' le orecchie con i nostri fantasmagorici Nanowar. Altro che Fiorella Mannoia.
1: L'amore con l'amore.
0: Ma che dico, mi annoia, mi ha rotto proprio il cazzo. E ricordiamo che la masturbazione è un'attività narcisistica e di autocompiacimento. Chiaro il concetto? Tenetevelo stretto.

0: ragazzi, abbiamo una chiamata. Sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
1: Ciao, sono Pino.
0: Ciao Pino, da dove ci chiami?
1: Dalla pizzeria.
0: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, volevo dire una cosa. Che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni. Però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto. Che fate di Napoli così, Napoli sì, è tanto sì, bello sì. Ci stanno tanti problemi. Ma non è che sto tutte quante così.
0: No, hai perfettamente
1: strano,
0: ragione.
1: Napoletano, certo. Non è che fanno queste cose, certo. Però...
0: E basta, ho capito.
1: Non è che mi fanno piacere, insomma.
0: Ho capito, ammazza, che palle
1: che sei. Questa Master of Pizza non ho mai fatto la guarda da Stinano, ora non gli voglio sentire più. A boh.
2: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.